0: Signore e signori, meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, Simply Red! Voglio ringraziare a tutti, Taormina, Sicilia, Italia. Buona fortuna, ci vediamo alla prossima. Buona notte!
1: Seguimos compartiendo la mejor música de Red 101.